vita amicala assitata io nani la reina io nani ocorio ana amicala.

call it, yeah. E alla ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.